0: Sì, molto meglio.
1: Last unit.
0: Sì, molto meglio.
2: Hospital, copy you.
1: 106.
2: 538.
1: I copy 1628.